0: in veste solista, con una canzone, mi hanno detto, un po' strana. Chi l'ha sentita in anteprima, ho detto, sai, non è la solita canzone alla Romina Power. Un po' strana perché?
1: È un po' impegnata così, altamente culturale, intellettuale.
0: Ma c'è da pensare.
1: Sì, il titolo è Il ballo del qua qua.
0: Già dal titolo cominciate a popcorniane a casa, a mettervi dunque il ballo del qua qua. Può essere un enigma, scomponetelo, vedrete che riuscirete. Senti, sei da solo o ti serve qualcuno? No?
1: Sono da sola, però ho i miei paperi.